0: Dinkan, Dinkan deb émission bu am fi ci radio Benno FM 106.0 altene bu jot 17h japp 18h30 Dinkan ngeen di ci and ak Serigne Moussa Mbaye Touba Mbossobe Dinkan di denk ndaw ñi ni ñu wara doxé ci société bi ba mu rafet lol Dinkan ci sunu ngor naka lañu ko wara samé ak lu mu metti metti Dinkan dina la denk ba tay sunu ay doxalin ni ñu ko wara rafetalé ba jariñu ci jariñe ci Dinkan jamono ak ni muy doxé leg leg mu neex leg leg mu nakari lu ci ñew ni ñu ko wara géré ci jom ak ngor ba man ca genn Dinkan li lèr ba lèr bo bëggé tégué rek ci yoon wu lèr yoon wu jup deglun ma seen émission bi di Dinkan ci radio Benno FM 106.0 altine bu jot 17h japp 18h30 ak Serigne Moussa Mbaye batay man ngeena and ak mom ci waxtan wi bu ngeen jaaré ci 88 628 1902 88 628 1902 Dinkan émission le bo am solo de batax sa su nek duma tay di len wax ne way way bu len ko wouté ben yoon
1: Serigne Bamba ne Allah sahabati

ganu bisbi ganu bisbi di emission buy am fi ci sen radio benno fm 106.0 bisbune liko dalé altiné ba aljuma jurom ñaari waxtu ci suba ginaaw communiquer.